Se calcetto te lo sono lago nel tedente e ti vendi agli indette e togli un condilon te e ti condite a canna te di temi tenamisi e te che le cane posti vocali condilo di disa sta cazzo un kiko quando once goes in a kirita singing me e te mi gare galligan da condi contracts goes in a condi a 2000 goes in a car giunta la cua la cacca il contract e il cua si vuole lì a lui che la tinghi di Reunion and SRD post workers could then kick on the Tondi Velgan Dows and Tondi Shindakwa, Tish Megai, the Kondi contract, Kondi Kwasiki, you know, the Jindivoki find deals and say he contract with Tell. Tidy Canada Terrajon Termiji, take a leg, kick a leg, Velgan the post workers to her. Soon lie on the once to lie in the mill. As you might look at the 55,000 Canadian society postal workers community like you did. Because I do thought in the shoe age, you want to put in the end of the day, and that's like car council. Okay, the idea, they can democratic Republic of Congo, I do thought that in Jamaica, Ebola, Connecticut, because you could tiny, they can the age. Meres Americo, Tenamerico, il popolo della che secco e cosa che gli è quello che da condividi e bolla o in la condividi tutta la cosa che oggi è già condividi molti ci condividi condividi poi chi vuole non dire sai bolla che ne chiuse e sarà il suo il secco che quello che da cosa che oggi continui di tiro non di che ti L'indetta è già un amico nel senso che è quello che è stato detto da chief che è stato detto da chief che è stato detto da chief che è stato detto da chief che è stato detto da chief che è stato detto da chief che è stato detto da chief che è stato detto da chief che è stato detto da chief che è stato detto da chief che A ragione di questa Ebola di Congo, Democratic Republic of Congo, Ebola con io mi la condicchio chiusi in Shonakaji, se le mel onze, se la tuona le mel canette sangi, 1100 canette sangi, Democratic Republic of Congo, Ebola, niente canette sangi, Ebola mi la condicchio in Shonakaji. Cosa ti quando il sesso è urlando, la gente si fa attaccare un chi sa di un'altra cosa che si fa di urla. L'estero cosa è invece un deco, e se con condicchio venite a giù, cosa è cosa è tele, sa di anivite, c'è una peace talk, sa con i condicchio, tu tali invece un deco, peace talk, ne già ho tigetti condivoli, e urlando che ti dici. Invece un deco, e se ti quando si te condizia, ti. Cogliente con di voi, invece un dei Donald Trump è stato da 7 giorni, e giù da sotto, e qui gli anni di condividere, e mi con il pista, e con il condividere, e si te condividere, e le condizioni, con la corrigia di territorio, e con il condividere, e te che ne condividere. بچون دیگه سانی که لیکی نتا گناتا دا که گیر آکن یا جی که هسته و زلیتن اگر تا که آکن دیجی که دیگه دیگه کن یا یو رای نجیم دستا تا گزر که جی پیس آکن که چون گنده ایلگا که

di cosa c'ho canta gesù e te come tende de jogo la condizione university che ti ha di tende Jean la university sante sonja jogo la sante e te come tende de condizione cosa che te che ho di la canta la ti canta del go university cut tie on all 20 30 kind of something is it tells the 37 tie on all something is a cut really you know the in that year John university on the other thing was and then they can the jag university 30 you take 37 so some cut in that year John university is a good look on the single reality again take it et tu veux dire, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps.

Ati kura hana thai guzea ko kosa ko zeta di guzea ni si. Achu den kura shiro guzea zula ko kosa ta geza zeta di guzea ni si. Rida pesa kina sani di guzea shuli guzea ko kosa. Chikesa thai guzea ni si. Ejon sami kura kogindi guzea hana shi guzea ko kosa ta geza hana thai guzea ni si. Tira kan. Okay, so the moon to remember that.